lasci a la spena le mie disagi di mentre che si luce. Come olvidarte in esta guerra, cafetín de Buenos Aires,